il mio comando tutto qui sta. Raso di pettine, lancio le forbici, il mio comando tutto qui sta. E la risorse, poi le mestiere, con la donnetta, con